0: Volevano.
1: Siamo riferinando. Ecco così, no?
2: I'm gonna answer with you. One of Nova 32's 10-15 for booking.
1: Siamo.